0: amfani koyo shi Dettol yana da sinadarin tsaro na tsawon awanni 12
1: sani Dettol na tsaro
0: Dettol tsare iyalanku daga kwayoyin cututtuka sama da 100 domin su zauna cikin koshin lafiya
2: Dettol be 100% sure
3: ai da gani wannan miyar za ta yi dadi sosai tare da teba mai zafi
4: Muhammad
3: eh
4: kai ne kuma anan
3: albarke dai yar uwata ai da zaran dunkulin kayan armashin girki na Royco ya shiga tukunya ai ba magana dole ne kamshin ya kira sunana
4: shin wai kai baka gajiya ne da abinci
3: tab gajiya fa kike ce fa ai sam mahaifiyata ta ce in rinka kasancewa wurin da ake abinci mai kyau